ahí. La chiesa mi oggi. So che ero vivo se so io. Asciuga l'acqua, non so il mare. Per chi sa su, su, te di maschio.